0: Delia là.
1: Mira, mizingo kitambi buradio di couture là.
0: Ya ambe na mapia ni mbe mbe na telo kagi lasa kutanda pola ya zingo yoso watu.
1: Exactement, mbini, mbini, sekonda ki revila kwa waraka mbini mera dasu, lasu amne gila tu yuka mbati, izu aturu kusa la Uganda kasu, asati le telefon, dapusu rapidima, urijansi la guro gani, to bisa abisu bisu tanda pusu lega muni,
0: doka la goba yangani kati le kreni si zafir dasi.
1: Vraiment, mbini pasa garanti.
0: Sigi la mingi fonza kwa ya punala ho.
1: Oui, merci.
0: Singila mingi, les gars qu'on a là.